Ricordo sempre le parole, che ogni cosa ha il suo prezzo. Ho perso casa, ho perso amici,